0: Vous écoutez RCF Courtica à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Avendo affistato Wintisetti a vostu a mamma, Wintotta vostu affistemo u figliol di Santa Monica, u gran vescu Sant'Agostino. Sant'Agostino è nato a Tagast u 13 novembre 354 ed è morto Wintotta vostu 430 a Ipon a Tuella, Anaba in Algeria. Sant'Agostino è filosofo, teologiano, cristiano dell'antichità tardiva, vescovo di Pom, scrive in latino e in berbero, in romano africano ed è nato d'un padre africano e d'una mamma berbero cristiana, Santa Monica. Sant'Agostino è un dei quattro padri d'Asia Latina con Sant'Ambrogio, San Girolamo e Gregorio I ed è uno dei 35 dottori d'Asia. È affistato Wintotta vostu e Sant'Agostino ha scritto miracoli di libri man particolari, ha scritto un libro quando a Roma è stata distrutta per consolare i cristiani e dirgli un c'ho mica attenasini a ciò che si vede, c'è a città di Dio e a città dell'uomo e noi siamo di lui, siamo da città dell'uomo ma siamo soprattutto da città di Dio.

0: La tomba di Sant'Agostino si trova a Pavia, in Italia, e in cui San Paolo è considerato come uno dei personaggi più importanti per stabilire il cristianesimo occidentale. E è un pensatore che è stato il più letto e commentato all'età media e ha ispirato in particolare a Tommaso d'Aquino, altro dottore d'Asia. Ecco, usando esco che ne festiamo oggi, Sant'Agostino di Ippona.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Padre nostro, qui si in cielo, che lo sia santificato do nome, che lo venga o do regno, che la sia fatta a volontà, in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettici i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci lascia cascare in tentazione, ma avrancaci dal male. Amen.

Bisaludu Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.